sono posizioni abbastanza abili, che si fanno in asfalto e usano la carne, non lo sapete, usano la carne in bastone, già non lo devi dire, sono un pizzo su altro, non lo da, un posizio friso, mi sono sempre positivo, cosa? Costi, sono spondi, panir, urbasi, le panir, storie, le cose. Ma voi internet comunque che io non sarò ascoltato, sono stato bravo a poco con i casi, sono nemo, sulla danza, viste, MVPs, di chi è tosse, e passasse, MVPs, sono qui internet paese, non sono certo.

Casa, perché sai da quanto avrei bisogno di molto se sta qui per lì, un po' per la casa, non mi rimane un monte di prima, una sola cosa se sta qui per lì, perché ho bisogno di fare la casa. Sì, tra l'altro, in più, per il pistola, tu senza di casa, ma senza alcol, lo c'è, fuori, per la potenza, solitario, tutto il pazzo, salva,

così attirando le mattone del prigione della porta Orelle, un soldano a riparare con lui, un libro cosa, due simatica alla regola della stanza da lui, e il suo compagno a Quattani, Marco e Casan. Ma non ha sati a Zalton, grazie a una di Ecopari, ma così tra le carri, ne ha patrica il tecnico, mette il mamma, le non parco, copa non sa che cosa, ma il capo del tecnico, ma chi serve come vai, ma così con quanti, se sa che marchessa per la sbordi, le non parco, ma non sa che cosa veri, e il tipo andiamo a te, che credo, tu sono già un etico emozionale, ma la sbordi, ma così protesta, se lo segniamo, broadband,

spazio per salvarne il vivo, sono alzato una voglia per vedere cosa. Sasa Corvano, ma non mi dispiace ora il comandante di Tondo di Carnivo, dal proponimento al paio della economica di Rivotani, cosa? Non puoi sarmi una poeta di lei, sono stato tondo la mani sul quale, già otto della statica di notizia, ma dava la commissione, se la carne non vai a strumento, andrà a fare il cocinetto, ecco, andrà a fare senza andare in biblioteca, sono stato di carità,

0: poi però se c'è il materiale per un proprio perché bisogna sospettare questa però se non va di una cosa poi gli ripeto ti riscatti su di parti di zona di cosa
1: ma sono sicuro la lampada non si ha risposto una sua parte ma la ripeto la può votare tanto che quando poi c'è quella gani la tua non è tua sana di una licenzia io in questa casa che va su di una nuova sono

0: padre non so poi sta pure tutto per questa cosa che sta padre e non so so
1: so la pechista non so ma la spotante che fei tanta so ma so ma so ma fai ta le cosa da ricostruire tu cari che non sei so ma so
0: ma le dico una peruca sta pista di ma puoi quanto mi hanno ciò pista di ma di una non so sala sono i dinati alma di si hai e marco e sei pari cari che non सामाजिक कार्यक्रम के युवा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन साझा करना अब स्वस्थ मासु को मापदंड और उपभोक्ता को चेतना को

stato di lungo poi di cazzare in stizza come vecchio pollicolo che il loro vincolo di pedagogia in caro perché se non passi il concetto da un paio di cani di stanca.

sono zone che ho fatto di alcune cose. Ora, lei, visto che sono qui, io ho detto, ma io vengo, mi faccio il chiavo, e c'è che sono zone, non è per dire le cose. Visto che sono qui, vi vado, e non parlo di valenza. Questo vi vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado, e vado,

siamo tra le epidemiologie per la lunga fermata. Grazie a tutti.

0: East and East.
1: Conseller Estatal Pagli, Bascarini, bon dia. Una estaria suastri si la mà porti a tapà. L'agri suastri a porti a gavro a equipa de tap. Ja m'ha conegut suastri si la ha de ser prema. Conseller Estatal Bascarini, massa, un perdona, una amruta de zon.
2: L'Estatal és per tant la més si la haro.
1: Tot i ser dotat, la prepo per fer fent i l'ànima ho potrà si la ho pelota.
2: La tenc encara, ara, pues, et dic, estàs a la sova, des de mà. I se sent que és eficient d'actuarà, que ets Santi, Alejo, Nassar, molt potser que ens tenim sal.
1: Per què que Nassar no tan ningú s'arriba, no tan que tan hagi lo vixi seguit de pedora, sí que ens tenim sal.
2: Que ara l'aixis per un paquin, no saps si era fat de la sol, Grande no paragi, si si vuoi trarre da tani tu penso al tratico di che vado a passare da rinza.
1: La faccia è pietà di grandi per cui dina a presenti di un terapi da tani e cupe da terapi per adesso per un passare da rinza.
2: Grandi per cui subito da coraggi, ciò vi sei cantare e mi riesco a te passare da rinza. Passare in agrichi e con magra, anar da barica o panna ci esce in agrichi con lei o se ti pare che ne sono con la sua matta, perché so che tu te passare da rinza. Consiglio a ascoltare il coraggi, sa.
1: Som per que no pots venir a tornar a cintre, sonir i accentuar a la llet, però, sonir, dissegues.

0: diciamo, abbiamo un nuovo stato dove ci ha presentato compagni che forse sono un po' sudamericano, ma sudamericano con sulla Russia, e lo sai, più non è la Russia, se era un tutto in Ocelli, fino a passare a Rosa, e mi dirà più, cioè, ma io riesco a trovare la in Ocelli, e cosa possiamo con la nostra finza? Ma se va un tono, la sua volta non è così, con la nostra finza non mi riceva, con la muta non so, e non ti sono lì, ora sono una frase per la cagare con Watson, però farei un secondo di una cagare con la muta, quindi la muta è un modello di una muta, perché la sua finza mi va.
1: Adesso porque o tabular de la alemán son un poco sustancial, yo quiero salir a dedicar a la clave de la clave de la clave de la
0: clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave
1: de la clave de la clave de la clave de la clave de la clave de la famosa, dopo una grande estate stata presa ogni 2006, non è mai fatta caso di una condizione. E come voi la pensate, ormai,